0: Sono le 2:09.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Entriamo io, me ed altri guai. 70, 80, 90
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: me ne va innamora.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Mani in alto e volume al massimo.
3: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70, 80, 90 Remix Selection.
3: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
3: Alza il volume e balla con noi.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: lunedì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la studi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: esatta.
1: Sono le 4 e 39 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: 60. Sono le 5 e 31 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: Sono le 7:25.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira

0: tuffa.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
0: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qui.

0: Poker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno. A livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario. Sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci. Per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione è stata disposta la riapertura di volo in partenza e in arrivo a Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di dengue nella provincia pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione trasmessa agli esseri umani dalle punture delle zanzare. Lo sport e il calcio: con gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile l'Italia sconfigge 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

0: notte come amori.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 8 e 19 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia, la vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione, per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno, a livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario, sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci, per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia americano. Alta tensione intanto NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Vergognoso, commenta il governo di Madrid. Via libera del Senato al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge. Dalle modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Il governo è al lavoro intanto sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi è in programma, prima un incontro tra esecutivo e sindacati in Metalmeccanici, poi il Consiglio dei Ministri. Dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'aria a caldo entro la fine d'ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. Calcio: Fiorentina e Genoa avanzano agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo aver eliminato Sutil e Pisa. Il Bologna cambia allenatore e salta la panchina di Tedesco, pronto Palladino. Oggi l'Europa League per il Milan che sfida il Benfica. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud, rallentamenti ancora verso Bologna per perdita di carico tra Badia e B1 variante di Valico, sullo stesso tratto un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. In A11 permangono code per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili verso Pisa, 2 km di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est, verso Firenze code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci per traffico, troviamo inoltre code in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze, in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli fino al 9 ottobre, chiusura dell'incrocio con via Manzoni in piazza Beccaria. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana fa servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e voglio raccontarvi una cosa molto simpatica sul mondo animale. Lo sapete che i ratti soffrono il solletico e ridono? Quando vengono solleticati, i ratti emettono ultrasuoni ad alta frequenza che i ricercatori hanno identificato come una vera e propria risata. Non solo, se sono di buon umore, cercano attivamente la mano dell'uomo per farsi solleticare di nuovo. E a questo punto vi lascio alla musica di Radiodiffusione Follonica con un augurio di un buon ascolto.

0: Speaker Slot Machine.
1: Gira e rigira, questa volta la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo. In questo appuntamento torniamo a parlare di tesori del nostro territorio, spostandoci a Scarlino, dove la Rocca Pisana racconta mille anni di conflitti e scoperte archeologiche. Le fondamenta del castello di Scarlino poggiano su una storia stratificata. Le prime fortificazioni risalgono addirittura al X secolo, sotto il controllo della famiglia degli Alberti, ma il volto attuale della Rocca lo dobbiamo al 1200, quando i pisani ne fecero un avamposto strategico per controllare il litorale e le rotte verso l'Elba. La struttura è un esempio perfetto di architettura militare medievale, con la sua pianta a tre torri angolari e il maestoso maschio centrale. Questo castello domina l'intero borgo medievale e offre una visita incredibile che spazia dalle colline metallifere fino all'isola d'Elba e perfino alla Corsica. Ma la storia di Scarlino non si ferma al Medioevo. Gli scavi condotti dal professor Riccardo Frankovic negli anni 70 hanno rivoluzionato l'archeologia medievale italiana, portando alla luce le tracce di un'antica pieve bizantina e il leggendario tesoro, 100 monete d'oro zecchino nascoste per secoli tra l'intercapedine delle mura. Dunque, visitare la Rocca di Scarlino non significa solo godersi uno dei tramonti più belli della Toscana, ma entrare fisicamente in un archivio a cielo aperto che va dagli Aldobrandeschi ai signori di Piombino. Un passaggio obbligato per chi vuole capire l'anima della Maremma. Adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

la seconda posizione, occupata da Despacito di Luis Fonsi, uscita nel 2017 e leader di questa speciale classifica fino all'arrivo di Baby Shark. Terzo gradino del podio per un'altra canzone per bambini, Wheel on the Bus del 2018, più di 8 miliardi di visualizzazioni. Fra le canzoni non per bambini, le più viste e cliccate, oltre a Despacito, sono See You Again, rilasciata nel 2015 con quasi 7 miliardi di visualizzazioni, e Shape of You di Ed Sheeran, pubblicata nel 2017 e che supera ampiamente i 6 miliardi e mezzo. Infine, la canzone italiana più vista di sempre su YouTube è Più bella cosa di Eros Ramazzotti, con quasi 700 milioni di visualizzazioni. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Sono le 9:34 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine quest'oggi parla di subghosting, ovvero il boom degli abbonamenti invisibili e dimenticati. Con la digitalizzazione della nostra vita quotidiana siamo passati dall'acquistare beni materiali al sottoscrivere micro abbonamenti per qualsiasi servizio. Infatti le piattaforme di streaming, video, musica, spazio di archiviazione in cloud, app per l'attività fisica, filtri fotografici o servizi di consegna a domicilio. Qual è il problema? Che è stato studiato ampiamente dagli psicologi comportamentali degli economisti. Risiede nell'architettura stessa dei pagamenti digitali. Trattandosi di cifre mensili molto basse che vengono prelevate automaticamente dalla carta di credito, il nostro cervello tende a rimuoverle applicando una sorta di rimozione cognitiva. Molti utenti continuano così a pagare per mesi o addirittura anni servizi che hanno utilizzato una sola volta e di cui si sono completamente dimenticati. Le statistiche dimostrano che in media ogni cittadino perde centinaia di euro all'anno in questi micro rivoli. E questo ha spinto così le molte associazioni di consumatori a richiedere le leggi più severe per obbligare le aziende high-tech a inviare notifiche di rinnovo esplicite, ridando all'utente il controllo reale sulla propria identità e spesa digitale. Bene, per il momento è tutto. Continuate a rimanere a ascoltare la musica di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Un saluto a tutti voi da Stefano Donnini.

Che piacere essere di nuovo con voi. La speaker slot machine si è di nuovo fermata su me. Buona giornata, buona mattina da Gino. E stamani parliamo di curiosità estive. Sta per arrivare questa bella stagione e l'estate porta con sé i frutti più colorati, succosi e disseccanti dell'anno. Ma dietro la loro freschezza si nascondono segreti botanici e storici davvero bizzarri. Parliamo per esempio dell'anguria. Oggi l'anguria è il simbolo delle spiagge, del relax. Migliaia di anni fa, in Africa, la sua terra di origine, il suo antenato selvatico era amaro e quasi immangiabile. Gli antichi egizi e le popolazioni del deserto iniziarono a coltivarla e a selezionarla non per la sua dolcezza, ma come riserva d'acqua mobile. Essendo composta per circa il 92% d'acqua e protetta da una scorza durissima e spessa, l'anguria poteva conservarsi intatta per mesi, diventando una vera e propria borraccia naturale, fondamentale durante lunghi viaggi nelle zone aride. Altre curiosità prossimamente nella speaker slot machine di Radio Diffusione Follonica. E adesso tanta buona musica. Ciao da Gino.

senti? Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di Formula 1, più precisamente di stagioni senza una vittoria della Ferrari. Il campionato del 2025 verrà infatti ricordato per l'assenza di successi del cavallino rampante, incapace di piazzare un pilota sul gradino più alto in tutti i gran premi disputati. Per la 17ª volta nella sua storia, il digiuno è arrivato a superare i 365 giorni. Non è però la carestia più lunga cui si sia mai assistito nella storia Ferrari. Il record spetta ai quasi 4 anni senza vittoria, 3 anni e 10 mesi per l'esattezza, intercorsi tra il Gran Premio di Spagna del 1990 e il Gran Premio di Germania del 1994. Altri momenti bui sono stati i digiuni biennali, ovvero quelli intercorsi fra il Gran Premio di Francia del 68 e il Gran Premio di Austria del 70, tra il Gran Premio di Germania dell'85 e il Gran Premio di Giappone dell'87, e anche quello più recente, tra il Gran Premio di Singapore del 2019 e quello di Bahrain nel 2022. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Rischio terrorismo, il commento del Viminale, che giustifica così la scelta. Nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza, dice il ministro Tajani. E di 3 morti il bilancio di un incidente aereo avvenuto a Los Angeles, dove un elicottero della NBC è precipitato vicino al luogo in cui si è verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un autobus. Il velivolo è precipitato nel parcheggio di un deposito a Chatsworth, un quartiere residenziale nella San Fernando Valley. Operazione della polizia di Ravenna, che da questa mattina ha messo nel mirino alcuni medici che rilasciavano certificazioni false destinate a impedire il trattamento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti. Calcio: dopo un solo punto raccolto nelle prime 4 giornate, il Bologna va verso il cambio di panchina. Vicino all'esonero per Domenico Tedesco, al suo posto arriverà Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria ionica e Sicilia orientale, con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.

grazie a Speak a Slot Machine che anche quest'oggi mi ha scelto per portarvi nel mondo delle curiosità. Parliamo di edilizia. Sapete qual è il grattacielo più alto d'Italia? Una curiosità interessante in fatto di architettura riguarda la torre Unicredit di Milano, che è il grattacielo più alto d'Italia, alto 231 metri ed è stato inaugurato nel 2014. E invece parliamo del grattacielo più alto del mondo, i 200

New York. Bene, è tutto per questo spazio dedicato alla Speaker Slot Machine, quindi con le grandi curiosità da tutto il mondo e dall'Italia. Grazie per avermi seguito, il prossimo appuntamento beh chissà quando. Comunque, buon ascolto e come sempre su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
16: Ciao e buona giornata da Alberto Serpi. Siamo ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Oggi parliamo di colori. Il bianco oggi domina la moda, design e comunicazione visiva. Non è più soltanto un colore, ma un vero simbolo del nostro tempo. Rassicurante, minimale, perfetto per un'epoca che cerca semplicità e ordine dopo anni segnati da crisi e incertezze. Ambienti total white, vestiti neutri e immagini pulite invadono social, pubblicità e perfino il cinema. Il successo del bianco nasce anche dal digitale. È elegante, fotogenico, comunica lusso e affidabilità. Ma dietro questa apparente purezza si nasconde un paradosso. Produrre il bianco richiede processi chimici complessi, molta energia e manutenzione continua. Così, mentre il mondo si uniforma tra beige, avorio o bianco candido, resta una domanda. Stiamo davvero scegliendo la semplicità o abbiamo semplicemente paura di usare con i nuovi colori? E con questo dubbio amletico vi saluto e vi lascio la musica di Radiodiffusione Follonica. Ciao a tutti da Alberto Serpi. 70, 80, 90
15: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
17: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
15: 70, 80, 90 Remix Selection.
17: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
15: Su Radiodiffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
17: Alza il volume e balla con noi.

Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una piccola curiosità. Lo sapete che gli scoiattoli sono riforestatori involontari? Ogni anno nascono migliaia di nuovi alberi grazie agli scoiattoli, perché questi piccoli roditori nascondono noci e semi sottoterra come scorta per l'inverno, ma hanno la memoria corta e finiscono per dimenticare dove hanno sepolto gran parte dei loro tesori, che così germogliano e creano queste nuove piante. A questo punto vi lascio con la musica di Radiodiffusione Follonica con l'augurio di un buon ascolto.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzati

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speak Slot Machine. Creata da Marta Kaufman e David Crane, Friends è stata prodotta dal 1994 al 2004 da NBC e racconta le avventure soprattutto sentimentali e molto tragicomiche di sei amici, le ragazze Rachel, Monica e Phoebe e i ragazzi Joy, Chandler e Ross. La chiusura della serie, trasmessa il 6 maggio del 2004, fu vista da circa 52 milioni e mezzo di persone, diventando il quarto series final più visto della storia della televisione, nonché l'episodio di una serie più visto del decennio. La sitcom ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l'ottava stagione, nel 2002. Lo show occupa il 21° posto nella classifica delle migliori serie commedia di tutti i tempi. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi do appuntamento al prossimo Speaker Slot Machine.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno. A livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario. Sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci. Per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

la slot machine degli speaker, questa volta ha scelto me. Ciao a tutti, sono Alberto Serfi. Questa volta parliamo di cinema. Nel 2026 compie infatti 50 anni l'uomo che cadde sulla Terra. Esordio cinematografico del grandissimo David Bowie. Il protagonista è Newton, un alieno fuggito da un pianeta arido ma tecnologicamente avanzato, giunto sulla Terra per salvare la sua famiglia. Il protagonista si troverà in un mondo umano dominato da individualismo ed eccessi. Newton, interpretato appunto da David Bowie, tenta di costruire un impero industriale per finanziare il ritorno a casa, ma la Terra lo seduce e lo corrompe. Tra televisione, alcol e denaro, la sua missione si trasforma lentamente in una prigione, intrappolandolo in una società opulenta ma indifferente. Con questo film, David Bowie ha vinto il Saturn Awards nel 1977. È tutto, vi lascio la musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, secondo la quale lo Stato della nostra Unione è più forte che mai. Un drone russo ha colpito intanto un autobus di linea Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche. Mentre prosegue l'alta tensione NATO-Russia dopo che 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Ed almeno 11 morti, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Maxi Blitz dei carabinieri questa mattina all'alba nel rione Traiano e nei quartieri Pianura e Fuori Grotta a Napoli nei confronti di 31 persone ritenute indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica Petrone Puccinelli. Calcio a ultime ore, come allenatore del Bologna per Domenico Tedesco, arrivato nella mattinata a Casteldebole. Il club formalizzerà l'esonero e poi affiderà la squadra Raffaele Palladino, che ha trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Atalanta. È tutto, a più tardi.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Incisareggello e Firenze Sud e tra Calenzano e B1 variante di Valico. Sempre in A1 rallentamenti, questa volta verso Roma, per perdita di carico tra Calenzano e Firenze Scandicci. In A11, 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola per viabilità esterna che non riceve, e code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1, il tutto in direzione del capoluogo. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, rallentamenti e restringimento di carreggiata per incidente in viale Luder. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: slot machine.
1: Amici belli, eccoci ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Un cordiale saluto a tutti da parte di Paolo. Oggi voglio parlarvi della spada di Re Artù. Anzi, dimenticate proprio Re Artù e la Cornovaglia, perché la vera spada nella roccia si trova nel cuore della Toscana, a pochi chilometri da Siena, e precisamente a San Galgano. Il cuore del mistero è sulla collina di Monte Siepi, all'interno dell'omonimo eremo. Galgano Guidotti, un giovane nobile dal carattere irruento, decise di dare un taglio netto alla sua vita mondana. Per suggellare il suo voto di pace, scagliò la sua spada contro una pietra. Il miracolo volle che il metallo affondasse nel granito come fosse burro, trasformando l'arma in una croce perfetta. Oggi quell'arma è ancora lì, nell'eremo di Monte Siepi, protetta da una teca. E se pensate che sia un falso medievale, sappiate che le analisi scientifiche hanno confermato che l'acciaio e lo stile risalgono proprio al XII secolo. Ai piedi della collina sorge invece la maestosa abbazia di San Galgano, celebre in tutto il mondo per le sue alte mura gotiche e la particolarità di essere priva di tetto, che la rende un posto unico al mondo. E adesso la musica continua qui su Radio Diffusione Follonica. A risentirci alle prossime Speaker Slot.

0: La slot machine degli speaker questa volta ha scelto me. Ciao a tutti, sono Alberto Selfi. Questa volta parliamo di cinema. Nel 2026 compie infatti 50 anni l'uomo che cadde sulla Terra. Esordio cinematografico del grandissimo David Bowie. Il protagonista è Newton, un alieno fuggito da un pianeta arido ma tecnologicamente avanzato, giunto sulla Terra per salvare la sua famiglia. Il protagonista si troverà in un mondo umano dominato da individualismo ed eccessi. Newton, interpretato appunto da David Bowie, tenta di costruire un impero industriale per finanziare il ritorno a casa, ma la Terra lo seduce e lo corrompe. Tra televisione, alcol e denaro, la sua missione si trasforma lentamente in una prigione, intrappolandolo in una società opulenta ma indifferente. Con questo film, David Bowie ha vinto il Saturn Awards nel 1977. È tutto, vi lascio la musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Buongiorno.

for.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la...
17: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Ciao a tutti da Stefano Donnini. Anche oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi dell'aereo più grande del mondo, che purtroppo non esiste più. Parliamo dell'Antonov AN-225 Mria. Era un gigante dei cieli senza rivali, un pezzo unico costruito in Ucraina negli anni Ottanta. Progettato per trasportare la navetta spaziale sovietica Buran sul dorso, era lungo 84 metri e aveva un'apertura alare di 88, con ben 6 motori e 32 ruote nel carrello. Poteva trasportare carichi incredibili come intere locomotive o turbine giganti. Purtroppo questo titano è andato distrutto durante i combattimenti all'aeroporto di Ostornell nel 2022. Resta però un simbolo dell'ingegneria aeronautica estrema. Deteneva oltre 250 record mondiali, incluso quello per il carico utile più pesante mai sollevato. La sua mole era tale che vederlo decollare sembrava sfidare le leggi della fisica. A presto con la prossima Speaker Slot Machine e ora vi lascio con la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.

Ciao, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi delle città perdute. Se pensate che il mondo sia ormai tutto scoperto, l'Amazzonia ha appena dimostrato il contrario. Grazie alla tecnologia LIDAR, un sistema di sensori laser montati su aerei capaci di penetrare la fitta vegetazione, gli archeologi stanno trovando intere megalopoli antiche nascoste sotto la giungla. In luoghi come l'Ecuador o il nord del Brasile sono emersi reticoli di strade perfette, piazze, canali di irrigazione e piramidi di terra risalenti a oltre 2000 anni fa. Questo ribalta l'idea storica secondo cui l'Amazzonia fosse abitata solo da piccole tribù nomadi. Prima dell'arrivo degli europei, la foresta pluviale era sede di società complesse e densamente popolate che vivevano in un profondo equilibrio con un ecosistema così delicato. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di Radio Diffusione Follonica.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi.

0: Sono le 11:39.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Ciao, sono Alberto Serpi e la mia slot machine questa volta vi parla di Rocchetta Mattei. Rocchetta Mattei è situata a Grizzana Morandi, sull'Appennino tosco-emiliano. È un castello unico e fiabesco, caratterizzato da un mix di stili architettonici e da un intricato labirinto di sale, torri, cortili e scalinate. Fu costruita nell'Ottocento dal conte Cesare Mattei. Nel corso della sua vita il conte trasformò continuamente la struttura, unendo elementi neo-medioevali, moreschi e liberti, con richiami a monumenti celebri come l'Alhambra e la Moschea di Cordoba. Dopo un lungo restauro, la Rocchetta Mattei è stata riaperta al pubblico nel 2015, tornando ad essere una delle mete più affascinanti dell'Appennino tosco-emiliano. Vi lascio alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Servi.
4: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
5: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di calcio, più precisamente di numeri. La nazionale italiana purtroppo non andrà, come si sa, ai prossimi mondiali di calcio, ma c'è comunque un piccolo record che un azzurro è riuscito a stabilire. Moise Kean, infatti, è entrato in un club d'élite con il gol alla Bosnia. Grazie al timbro dell'1-0, l'attaccante della Fiorentina è diventato il quarto giocatore della storia della nazionale italiana a segnare in 6 partite consecutive. Prima di lui ci erano riusciti solo Adolfo Baloncieri, Gigi Riva e Roberto Bettega, rispettivamente nel 1928, tra il 67 e il 69 e tra il 76 e il 77. Prima di andare in gol contro Dzeko e compagni, Kean aveva segnato alla Germania, doppietta, Estonia, Israele, doppietta, ancora Estonia e Irlanda del Nord nella semifinale playoff. Per lui 13 reti in 26 presenze, un gol ogni 2 partite con la nazionale. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Salito a 12 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la protezione civile palestinese. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. La velocità del cambiamento è incredibile, ha detto von der Leyen, che annuncia anche un dialogo aperto sull'intelligenza artificiale. Il governo potrebbe tornare già oggi sul taglio delle accise carburanti vista la scadenza dello sconto prevista per domani. Probabile una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. Proseguono le indagini per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma nel centrale Rione Prati, dove da una finestra è stato sparato un colpo con un'arma d'aria compressa che ha ferito un braccio la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Nei giorni precedenti altre 6 persone sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Calcio ufficiale, il cambio sulla panchina del Bologna, esonerato Domenico Tedesco, al suo posto arriva Raffaele Palladino che questa mattina dirige l'allenamento della squadra. Per lui un contratto fino al giugno 2029. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.

Buongiorno a tutti da Paolo. In questo appuntamento con la speaker Sanotto Machin voglio parlarvi di una leggenda. Sulle nostre colline metallifere c'è un borgo che custodisce un segreto d'argento. Parliamo di Montieri, dove la storia si intreccia con una delle leggende più poetiche della Toscana, ovvero la luna nel pozzo. Si racconta che secoli fa, durante una notte di plenilunio eccezionale, gli abitanti rimasero folgorati dalla bellezza della luna riflessa nello specchio d'acqua di un pozzo cittadino. Era così nitida, così vicina, che sembrò loro caduta dal cielo. Cosa fecero i montierini? Non rimasero a guardare. Armati di corde secche, tentarono per ore di ripescarla per portarla al sicuro dentro le mura. Un gesto di follia? Forse. O forse solo il desiderio umanissimo di catturare l'impossibile. Oggi quella follia è diventata il simbolo del paese. Un invito a guardare oltre le apparenze e a continuare a sognare anche quando la realtà sembra sfuggirci tra le dita. Se siete in zona, cercate quel pozzo. Dicono che, per chi sa guardare, la luna sia ancora lì che aspetta. E con questo vi lascio ancora la musica di RDF e a risentirci alle prossime speakers.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 12 e 16 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio diffusione folonica, la web radio che accende la città.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, vogliono frantumare l'Unione Europea. Che si tratti di ultranazionalisti ed euroscettici, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso. Vogliono frantumare la nostra unità e noi dobbiamo lottare insieme per la nostra idea d'Europa. Un drone russo ha colpito un autobus di linea Nikopol provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccate anche le infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Intanto prosegue l'alta tensione tra la NATO e la Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. E di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse, mentre le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Lombardia, 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. Dopo una prima analisi delle cartelle cliniche si è proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. Il calcio, ufficiali le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter, assegnato a Davide Massa al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce, Zufferli, Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile. All'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: 70, 80, 90. Remix Selection.
2: Mani in alto e volume al massimo.
3: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70, 80, 90 Remix Selection.
3: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
3: Alza il volume e balla con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 15:56.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il conflitto tra Russia ed Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius. A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni ieri avrebbe tentato di strangolare un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Il ragazzino, che avrebbe subito l'aggressione, sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale. Dichiarano di aver subito violenza sessuale prima dei 16 anni l'8,2% delle donne italiane e il 3,4% tra le donne straniere, un dato in diminuzione rispetto al 2014. E quanto emerge dal report dell'Istat, violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta anno 2025. Il calcio: Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene, questione di prestigio ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati a mettere delle pezze importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan-Benfica alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

0: cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
2: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
2: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Nel corso della riunione il sottosegretario Mantovano ha illustrato i punti della strategia del governo. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici alimentati a DRI, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori delle acciaierie e dell'indotto. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. A 5 giorni per rispondere Sigfrido Ranucci alla lettera di contestazione inviata dalla RAI per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, che è il prologo di un procedimento disciplinare. Un tempismo irrequieto, commenta il legale del giornalista Roberto De Vita, che ieri ha depositato il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report. Il buco dell'ozono in Antartide torna ad allargarsi di circa 5 milioni di chilometri quadrati in più rispetto alla media per questo periodo. Lo ha rilevato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus in occasione della giornata internazionale delle Nazioni Unite per la salvaguardia dello strato di ozono. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 chiuso per lavori lo svincolo di Pian del Voglio fino alle 18. Per un veicolo in avaria rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma, sulla Fipili code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. La voce è quella di Gino, siamo sommersi da fogli comunicati, linea WhatsApp aperta, i nostri tecnici, la nostra redazione è pronta per affrontare questo pomeriggio in diretta con voi sino alle ore 19 come è tradizione. Siamo a metà settimana, oggi è il 16 settembre del 2026. Buon mercoledì a tutti voi che siete sempre numerosissimi al di là della radio. È il nostro tradizionale pomeriggio talk dove i nostri radioascoltatori sono partecipi di questi nostri incontri pomeridiani. Cerchiamo di comunicare con loro e di alleggerire e di allietare questo pomeriggio ovunque voi siate o vi state spostando magari in auto in questo momento e ci state ascoltando con il vostro CarPlay, nella vostra postazione di lavoro, in casa, ovunque voi siate. Radio Diffusione Follonica riesce sempre a tenervi compagnia e farvi ascoltare buona musica. Il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it è da seguire. All'interno ci sono tantissime notizie sugli animatori della radio, le nostre classifiche, le previsioni meteo, le notizie della nostra regione toscana, da scaricare ovviamente su Google Play e Apple Store la nostra app ufficiale, così avrete sempre Radio Diffusione Follonica a portata di mano. I social fondamentali per mettere un like, per commentare i nostri programmi e mettere anche una vostra foto particolare del pomeriggio che state proprio vivendo realmente in questo momento. Facebook, Instagram e TikTok. Allora, carissimi amici della radio, buon pomeriggio e benvenuti qui su Radio Frequenza Autunno. Eh sì, proprio stiamo pronto per sintonizzarci su queste vibrazioni di questa nuova stagione che sta ormai pian piano bussando alle porte. Beh, l'autunno si sa, non è un solo passaggio del calendario, ma è anche uno stato d'animo, un cambio di ritmo, un vestito nuovo anche per i vostri pensieri così flui e tanti. Il nostro talk del pomeriggio è dedicato a voi, ci dovete trasmettere ovviamente le emozioni che abbinate a questa stagione autunnale. Fatecelo sapere ovviamente al 328-086-9040. Adesso pronti, 321 contatto, le nostre linee sono aperte, vi aspettiamo numerosissimi.

le porte alla nuova stagione che sta per arrivare l'autunno. Stiamo comunicando con voi nel nostro talk del pomeriggio le emozioni abbinate a questa stagione autunnale che sta per arrivare. Allora, vogliamo sapere se avete un'emozione di nostalgia, di malinconia o un desiderio di un rinnovamento perché arriva la nuova stagione, un periodo di raccoglimento, di introspezione, oppure i colori di questo autunno che portano meraviglie, calore visivo anche agli occhi, ok? Faccecelo sapere al 328-086-9040 nel nostro talk del pomeriggio. Adesso arriva Talk C.

state trascorrendo sicuramente un piacevolissimo pomeriggio insieme a noi di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Stanno arrivando i primi messaggi al 328-086-9040 e poi le leggeremo in diretta. Le emozioni di questa stagione autunnale che sta per arrivare. L'autunno è una delle mie stagioni preferite. La musica su Radio Diffusione Follonica, adesso Bresh, dai, che fai?

poco leggeremo il simpaticissimo messaggio di Laura che ci messaggia dalla montagna d'Arcidosso in provincia di Grosseto. Adesso la nuova di Baby K. Yo.

Il nostro talk del pomeriggio, stiamo chiedendo ai nostri amici della radio le emozioni che vengono abbinate a questa prossima stagione autunnale. Stanno arrivando tantissimi messaggi, magari fateci sapere da quale parte d'Italia ci state seguendo in questo pomeriggio talk. Allora, avevamo annunciato poc'anzi il messaggio di Laura da Arcidosso, dalla montagna in provincia di Grosseto. Anche lei è un amante ovviamente di questa stagione autunnale ed è, lei è meravigliata, diciamo così, da questo calore della stagione che porta. Gli piacciono molto i colori rosso, arancio, l'ocra, poi il profumo delle calde arroste, le castagne buonissime in autunno. E poi c'è questa cosa che a lei piace molto fare, ovviamente ad Arcidosso, camminare tra i boschi in questi parchi immensi di verde e di questi grandi abeti, di questi grandi alberi per ossigenare bene i polmoni. Allora, grazie a Laura da Arcidosso in provincia di Grosseto, ci ha comunicato le sue emozioni di questa nuova stagione autunnale che sta per arrivare. Fatecelo sapere anche voi, ovviamente, al numero telefonico 328 086 90 40. Regia, ma dai, andiamo con I Can Wait, Bob Sinclair.

Avremo anche un incontro dedicato alla canzone dei ricordi più belli, la canzone che vi fa portare indietro nel tempo, vi dà emozioni e vi fa battere il cuore forte, forte, forte. Prenotatela al 328-086-9040. Adesso vi faccio ascoltare una bella canzone d'estate ed è interpretata da Levan.

che ci sta lasciando. Tra una settimana sta per arrivare l'autunno e noi stiamo parlando di questa nuova stagione che sta per arrivare. E voi all'ascolto, qual è la prima parola o emozione che vi viene in mente quando pensate all'autunno? Fatecelo sapere ovviamente al 328 086 90 40. Adesso arriva Eros Ramazzotti e ci canta questa canzone dal titolo Forever, per sempre.

31 minuti trascorsi dalle ore 17, che cosa accade nella nostra bellissima città, che cosa accade nei prossimi giorni qua a Follonica, grazie ovviamente all'amministrazione comunale della città di Follonica. Sta per arrivare dal 18 al 20 settembre, proprio qui in città, la capitale del fumetto e del gioco. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione dell'albo speciale di Diabolic, ambientato nella città della Ghisa, e una ricca area game curata da Comics Café. Tre giorni dedicati al fumetto, collezionismo, cultura e gaming nell'area ex Silva di Follonica. Ed ecco il programma degli eventi di questi tre giorni di cultura, grandi autori e spettacolo. Adesso annunciamo che cosa accadrà proprio venerdì 18 settembre. La giornata sarà quella inaugurale, si apre alle 10.30 in Sala Allegri con un importante momento di riflessione guidato dal colonnello Marzocchi, che presenterà il libro La mafia insegnata a mia figlia. A seguire alle 11.30 lo stesso spazio ospiterà la premiazione dei ragazzi nell'ambito della giornata del rispetto. Il pomeriggio farà invece da ponte tra l'arte sequenziale e la comunicazione digitale. Alle ore 16.30 Carlo

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

0: belli.
1: Ah, un disco che ci porta indietro nel tempo e ci fa ricordare i momenti più belli di vita vissuta. È il turno di Angelo da Pontassieve in provincia di Siena. Sta per arrivare il tuo disco della canzone dei ricordi più belli.

pura energia e pura disco dance. Era il 1977 per la precisione, indietro nel tempo con la canzone dei ricordi più belli. Bellissima interpretazione di Donna Summer, era Rumor Raise It. E questo disco è stato scelto da Angelo da Pontassieve in provincia di Siena. Potete prenotarla anche voi, la canzone dei ricordi più belli, al 328 086 9040.

Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa settimana sono al numero uno della top 10, i 10 dischi più ascoltati su Radio Diffusione Follonica Web Radio. 47 minuti dopo le ore 17, Gino è con voi e lo sarà sino alle ore 19 di questo pomeriggio. Stiamo parlando con i nostri red ascoltatori per le sensazioni di questa nuova stagione, l'autunno che sta per arrivare. Continuate a messaggiare e noi leggeremo i vostri messaggi.

Tra pochi attimi ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica Arc News per un nuovo aggiornamento di notizie flash e poi le previsioni meteo per la giornata di domani. Le emozioni che vengono abbinate a questa stagione autunnale, il nostro talk di questo pomeriggio insieme a Gino. Il messaggio arriva da Giulio da Pisa e lui ci comunica che in questo periodo, nella stagione che sta per arrivare, c'è un cambio, di un rallentamento di ritmo. Dopo la frenesia del caldo soffocante dell'estate,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Abusi su un turista minorenne, arrestato un custode degli scavi di Pompei. Si è finto una guida turistica e ha portato la vittima in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Le indagini si sono avvalse, tra l'altro, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico, valoriale ed area organizzativa. Atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero 1 del mondo nella getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione è stato superato in graduatoria dal portoghese Pichardo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

Allora, squarciagola, potete dire sta per arrivare l'autunno e i messaggi stanno arrivando per le emozioni abbinate a questa stagione che sta per arrivare al 328 086 9040. Tra breve il messaggio di Paoletta.

Ma sì, dai, Paolina, da Cecina in provincia di Livorno, è arrivato il tuo turno nel pomeriggio talk dedicato agli stati d'animo della nuova stagione che sta per arrivare, l'autunno. Ce lo state comunicando al 328-086-9040. Allora, è molto carino questo messaggio, a noi ci piace. Allora, Paola da Cecina ci dice che lei è una persona molto introspettiva, ci parla di questo autunno che porta un po' di rallentamento, insomma, e fa una simologia abbinata, per esempio, ai rami degli alberi che si preparano al riposo, questi rami che si spogliano, l'autunno arriva e ci porta un po' a guardare dentro, a lasciarsi un pochino andare, proprio come fanno gli alberi e le foglie secche. Ma che bello questo messaggio! Grazie Paola da Cecina in provincia di Livorno. Voi continuate a messaggiarci al 328-086-9040, stiamo comunicando con voi in questo pomeriggio, ci fate sapere, ci comunicate quali sono le emozioni, le sensazioni abbinate a questa nuova stagione che sta per arrivare, l'autunno. 8 minuti dopo le ore 18, Gino è con voi, lo sarà sino alle ore 19. Buon pomeriggio amici della radio, ovunque ci state ascoltando, un ciao ciao ciao ciao ciao ciao, forte forte forte. Arriva adesso Too Shy di Kajagoogoo.

con i capelli a spazzola, era il leader di questo gruppo, i Kaja Gugu, si chiama Limaela, adesso è da solista, ritrovati con Too Shy. La musica nuova arriva prima su Radiodiffusione Follonica, la bellissima nuova canzone di Gianna Nannini e si intitola Meraviglioso Errore.

Tra le tante novità di programmazione qui su Radio Diffusione Follonica sta per arrivare un weekend veramente eccezionale, un sabato tutto dance a grande ritmo. Tra le novità in programmazione proprio questa settimana dalle ore 22 arriva African Dreams con DJ Zaira, un DJ set fenomenale, ricco di tributi Tribal House. E poi alle ore 23 Sonoria in the Club con DJ Fellini, The Best Deep House e Afro Played in the Best European Clubs. Tutto questo su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ogni sabato sera si parte alle ore 22 a tutto ritmo. Buon pomeriggio, ovunque voi siate, la voce è quella di Gino. Arriveremo alle ore 19 con la musica più bella, la musica di Radio Diffusione Follonica Web Radio. Adesso una novità sta partendo in sordina, ma è già un grande successo. È il nuovo dei Bausa. Vi faccio ascoltare, dai, questa versione estesa di Lose Myself.

Non vi stiamo dimenticando, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi del nostro talk del pomeriggio, sempre numerosissimi, voi ci seguite con grande entusiasmo. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori che emozioni abbini alla stagione autunnale. Tra breve leggeremo il messaggio di Claudio da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Ancora un disco, dai, vi faccio ascoltare dal 2023.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Accontentare uno di voi al di là della radio con le emozioni, i ricordi di una canzone abbinati ai momenti di vita vissuta. È il turno di Licia da Follonica. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

un disco che ci porta un po' a convivere tutti quanti un'emozione, una felicità, un'allegria. Era il 1978, pensate. Questo disco è stato scelto da Licia da Follonica nella canzone dei ricordi più belli. Era un Leano Morelli di annata, 1978, con cantare, gridare, sentirsi tutti uguali. Fatelo anche voi nei nostri incontri in diretta, la canzone che vi fa ricordare i momenti più belli della vostra vita, che vi fa battere forte il cuore, al 328 086 9040.

Kintsugi, la nuova canzone di Elisa su Radiodiffusione Folonica Web Radio. Allora, le emozioni abbinate alla stagione autunnale, siamo quasi addirittura ad arrivo, tantissimi messaggi al 328-086-9040, i nostri ascoltatori sono con noi questo pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Non ti abbiamo scordato, Claudio, da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Le emozioni abbinate a questa stagione, lui è un tradizionalista, pensate, ama l'autunno, preferisce questa stagione perché gli viene in mente la vendemmia, la raccolta delle olive e poi c'è Halloween il 31 di ottobre. E poi pensate, Claudio da Massa Marittima ci ricorda che nel periodo autunnale ovviamente ci sono tantissime fiere nei paesini qui nelle nostre vicinanze, ma non solo, sparse anche in tutta Italia. Grazie carissimo Claudio da Massa Marittima per essere stato dei nostri in questo pomeriggio talk insieme a Gino. Un disco via l'altro, adesso arriva Lenny Kravitz insieme a Peggy Goo, vi faccio ascoltare

breve noi ci saluteremo e daremo spazio come sempre alla nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento notizie flash e poi la mobilità, il traffico nella nostra regione toscana. Adesso arriva Madonna, questa è Danceria.

E intanto il tempo passa e va, e siamo giunti al termine di questo pomeriggio talk, mercoledì 16 settembre 2026, con gli ascoltatori numerosissimi, ci hanno comunicato le loro emozioni abbinati alla stagione autunnale che sta per arrivare. Grazie, grazie, grazie, continuate sempre a essere dei nostri. Seguite il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it, perché all'interno troverete il player, ovviamente, per ascoltare la radio in diretta, e poi le notizie degli speaker, le nostre classifiche, le previsioni meteo, il nostro oroscopo e tanto altro. Ricordate di scaricare la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica, su Apple Store e Google Play. Avrete sempre così Radiodiffusione Follonica a portata di mano. I social, mettete sempre un like su Facebook, Instagram e TikTok. È tutto per il momento. Per sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni su Radio Diffusione Follonica, seguiteci sulla nostra, sui nostri social e sul nostro sito ufficiale. Ciao da Gino, un bacione grosso, alla prossima, buona serata!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza non superiore a 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Cancellata una delle tasse più odiate, ha commentato la Premier Meloni. E scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise e dell'IVA sul gasolio, e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi, dimezzandosi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. La cronaca: ad Arezzo sono gravi le condizioni di una bimba di 2 anni e mezzo caduta accidentalmente dal balcone di casa a Ponticino dopo aver eluso ieri sera la sorveglianza dei parenti durante una cena. Spari contro le donne a Prati, spuntano altri 5 casi e prende corpo l'ipotesi del cecchino seriale. L'arma potrebbe essere un fucile. Oggi i carabinieri hanno chiuso la strada per i rilievi balistici. Il presidente russo Putin ha rivolto al proprio popolo l'invito ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento, che sono in programma da venerdì a domenica. Zelensky ha affermato in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Siamo al calcio. Milan e Juventus non hanno scuse. In Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma anche di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai 2 club chiamati ad arginare perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan a Benfica alle 21. Domani toccherà alla Juventus con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, all'Astra Assigna in direzione Firenze, code in uscita a Cascina e code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Niccolò per lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via di San Miniato e via del Giardino Serristori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 19 e 21 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. E quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. È quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G. Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
4: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti, che abbiamo il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
5: Giusto,
4: ciao,
5: buonasera,
4: Raffaele,
5: grazie,
4: buonasera,
5: dell'invito.
4: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
5: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale del Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi, ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nella.
4: Quindi di espandere proprio questa cosa anche insomma, a più gente possibile, a più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche nei dintorni, insomma. Quindi,
5: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
4: Questo è giusto.
5: Ci piace come idea, diciamo,
4: questa
5: filosofia.
4: È una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi che... Eravamo più, io in palestra, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
6: Ma, la pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonica, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però... Stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni, e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati. Quest'anno
4: le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo, questa è una cosa.
6: Sì, perché si crea un clima migliore, si lavora meglio, e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche sul campo.
4: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto basket Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale, perché nostra è una radio musicale, e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: in onda perché Follonica On Air torna con a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene, perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco, io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo detto,
1: hai studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università a Pisa, a Firenze, c'è chi lavora,
0: sono impegnati, un grandissimo contributo, un grandissimo impegno.
1: Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori con ragazzi di 20 anni è,
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95.
0: No, comunque dai. Io ero andato oltre, insomma,
1: sì,
0: 95.
1: Ripeto,
0: no?
1: Magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece tramite playout, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno insomma che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso, sì, del nuovo inizio delle preparazioni, insomma delle preparazioni atletiche,
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare. Adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso per la divisione regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questo, quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio ho tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso,
2: certo,
0: dire arrivare proprio nella
2: sia
0: squadra,
2: nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi giocare anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco,
0: certo,
2: nella prima squadra.
0: Certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile. E quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più là, e fra due anni forse si va ancora più là. Insomma,
0: era questo il senso della mia.
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi, ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti, era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare poi ogni anno a avere un piccolo passo dalla salvezza alla vittoria anche del campionato,
2: cioè, perché no?
0: si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto, cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede Follonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, è bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi, appunto, una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo.
0: No.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari, la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi
0: dovevi trovare anche.
1: Però abbiamo trovato, la cosa bellissima è stata che quasi, non tutti, ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è
0: molto importante.
1: Ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile, no, se ne insegna, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a. E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo, e vediamo.
0: Quindi è un'altra sfida, come abbiamo detto prima, il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che in qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: Infatti, questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile, cioè, no, anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13, che l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche,
1: certo,
2: umano. Perché ovviamente le due cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi che si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vera e propria, nella quale si spera di farli innamorare e appassionare al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere i bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
3: Sì, anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno under 14 spareggi per le finali regionali, under 15 che allenavo io secondo posto nel campionato regionale toscano, under 17 e under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno uno
3: nella stessa società, certo, piccola come noi, con una tradizione limitata, credo siano
1: è un bel traguardo,
3: veramente importante. Ripeto, poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazione, perché il gruppo under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato under 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello, ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro,
1: e poi iniziamo nuovamente,
3: e poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, sì. È stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con appunto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo, insomma? Non sai.
2: Sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere, il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole, quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare il reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il Palagolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo, e quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto certo siano larghe le spalle dal punto di vista economico, quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare, purtroppo. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport,
2: insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Ecco, se ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, e per cui siamo sempre lì. Di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo sempre praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo, e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Non abbiamo, i nostri open day diciamo che non finiscono mai, non nel finisco, senso che
1: sono sempre aperti,
2: esatto,
1: è sempre un open day,
2: chiunque giusto voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prova gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta, insomma.
1: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto, e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini. Grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti, e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo...
3: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa si...
3: Per il discorso prima squadra avevo chiesto una pausa rispetto, ma comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra, quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa, quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio. Io credo che effettivamente sono d'accordo con lui. Lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi, per crescere, debbano anche avere la possibilità di avere più allenatori, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona. Ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto, mi viene da dire, con il gruppo under 15 di quest'anno. Veramente ha lavorato in una maniera eccezionale, i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice. Quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione, e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua.

0: accettato.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

Dimmi perché

Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. È quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G. Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: esatta.
1: Sono le 22:04.
2: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
3: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
2: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
3: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: via ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22:54 minuti. 70, 80, 90.
2: Remix selection. Mani in alto e volume al massimo.
3: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
2: 70, 80, 90 Remix Selection.
3: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
2: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
3: Alza il volume e balla con noi.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Con un messaggio rilanciato sui social, Giorgia Meloni festeggia il risultato ottenuto in Consiglio dei Ministri, dove è stato raggiunto un accordo per l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino ad 80 kW e per i motoveicoli. Un messaggio che serve anche a pungolare l'opposizione per una loro battaglia politica. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Scende intanto a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre il taglio delle accise dell'IVA sul gasolio e poi dal 26 settembre fino al 5 ottobre cala ancora dimezzandosi a 6,1 centesimi. È quanto contenuto nella bozza del decreto legge contro il caro carburanti. Dal caso report al dopo di G. Roberto Sergio. Dopo la pausa di agosto non mancheranno i temi caldi nel primo consiglio di amministrazione della RAI, che ha notificato a Ranucci una contestazione disciplinare intimando un termine di 5 giorni per far pervenire la propria difesa. La cronaca: Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado terra, riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Il meteo.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

che passano in fretta. E il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 38 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.

0: diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta. Ballalo con noi.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza comprendere.